questo, dove chiuso non c'è problema, è uno e mettete il fuoco, poi non c'è cuore, dove si parla, ecco qua, ne avete uno chiuso, bene, aprite, mettiamo qua, mettiamo su questo, blocchiamo qua, blocchiamo, ed ecco qua, e dove si parla è tutto qua. Pensate, questo è il viva voce universale che vai a applicare a tutte le macchine e invece voi

0: quando cambiate macchina, togliete il citofono e il portafoglio e cambiate macchina. Ha sentito un po', guarda come si sente.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Ciao, come va? Bene? Tutto bene? Sì. Va bene, non c'è problema. Ciao.
0: E allora, quando la troverete?